0: seno.
1: Fai no! Fai no! E noi è nei mira bianche fai no!
2: Allo! E noi Radio Simba! Coca Coca City! Tu ma tu sa come nei mira bianche ma tu sa come fai no! Mo Las Vegas! Bama no!